Mosca. Quando l'olita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha capiata l'olita. Non c'era più un ombre.

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

dovesse spadriare, Antonio si ne morto e poi a scuola alla nucchiosa non c'era che tre zitti.

e nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma ha riso violeli in un mondo

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

si apre di mattina, si piure vace notte. Satirito guardo a lui, in un nostro

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da ste serata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore, ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

adesso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto oggi appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sinistre.

questa sera non ci sei più e so come un orfanello. O me corre un po' più di piangere.

difendaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio ricomanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

cresciuta bene. A gioia la fortuna si frusti la memoria. E sono un chiari luna, a pace la sosturia. I dici i miei segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando risio l'amore.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Truje radju ma baru, kun kunobi vitturja. E kimam parera, dalizolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornio eli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria,

I muraci di ogni stanza hanno smarrito e un solo dente macina. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio peto e mi porta lontano.

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di un 43. O erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Con i guli, scamaroni,

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

sono scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: segnano l'ombre 273, che in cielo segnano l'ombre 273.
1: Corsica Radio,
2: la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Porto Vecchio
2: 106.4.